0: Odiamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselý Svět!
6: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio!